0: schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che come al guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che come al guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che come al guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che come al guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che come al guarir potrà. Vuoi vederti miglia amanti spasi marla muire a piedi?
1: Non saprei che farne tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose pazze donne e dove ragazze?
1: Con mia letta non mi piace, di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti

0: Se non vedo più così, lei mi si avvilerà di mia. No, questa poco così bella è da buona stegeria. Ma io vivo da farmi lontano più lungo il gemello.
1: Io vedrò che tanti anni.
0: Vigiare morti voi per bruciare ingegneria.